0: Radio Plus. Lato z nutrą nostalgii.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.